sì bella agli occhi miei. Ma ben ci serviria, ora è delitto il chiamarmi così, perché ti scelse Cesare.

Ti giochi, signor, l'ora trascorre. Il dì solenne sai che non soffro i trascurari. E tutto quella d'intorno alla festiva arena il popolo raccolto. E non s'attende che la pre...